0: Poi se la pompo la prono, prego pure la ina, pimba samba, bagua le michele e la sabal, ya ino mo pira, spimba samba, ye po più bassi, beva ina, quando la spegne e di bavara, batta ambula pura prono, e quando era spegne, bagua le una israimo, ya ina e di ba spimba samba, bagua le emo qua pote, spimbe va ina, poi se la pompo la prono, ye vu cavo di cascante, ya ina e di ba, bagua le po più bassi, spa samba, e sawa ina, ye dan omo, ya ina e di ba, bagua le pego poro, e spegne, beva ino mo pirano, ye pedro, poro, agua le dan omo, vanga la spegne, bagua le vu cascante, Fabian Wizia ina, spegne samba, ma fa che correra, guanga la spegne, bawa danuano, ma che sei una tambura, ai tuoi ina, basamba con pola polano, bambubi, cani se deve essere fa gambe che da pola free kick, ye guanga ya Argentina. Le fa ya gambe leo messi ba mukonye muano, tenda kubera free kick ye guanga ya Argentina,
1: esewo,
0: leo messi abada tukano luka mikele ya zabal, wanga ba mukonye mege na kubera free kick. Ba mukonye mege na kubera free kick wano, Mikel Oyarzabal, yo mesa Mugambi, wacho otema. Mugambi wacho oteme vye chijega. Mugambi wacho oteme vye chijega. Bada kwa seno mpire sawa yuna. Ye buwanga ya Argentina. Ye kusena mwe wa samba. Alekis Maklista. Bela ina etiba wano. Pasa mako mpura mpura wano. Yo mesa wa seno mpira mwanfo. Kwa misene misene na goma. Mugenze mgenjo go kipa. Una isemu. Tusigaza sekonda msekonda. Okumala kwa edeshika ama kumi ana metano agasoka. Bamba ne maka jujurela. Spenda samba. Emo ikila kote. Gwanga na spini. Yepo kubasi. Beba ino mpira. Pongo poro. Basa mako mpura mpurano. Ana ino mpira. Lami nyamal. Bamba ne pongo poro. Spenda samba. Yepo kubasi. Ya ino mpira spini. Beba ino mpira baba. Basa mako mpira no emo ikila kote. Bamba ne aluano. Yepo kubasi. Bamba ne pongo poro. Ula ina ediba. Kwanga na spini, tuyasikene makumi ariri, emi nikila vote, jaina ediba, bagwane po kubasi, spini ya maina, ye mvoka pego poro, bakume mpira mwavu, kwa misine misine lagoma, bakume le kufote vinagwa, bagwane ni wanumpira makarike chisawe, ajuse mwenye Ezo Fernandez, basamba, kuisa yu nomero, agwane Emilio Martinez, gwanga na Argentina, isawa yuna, nifali ediba yange na kubanga, isaba, isawa yuna nifali ya magambi, mpe ediba yange, nga after report, noti egwanga ili Spaini, hatenga noti egwanga ili Argentina. Mzee Aifa Yomulinda, umura ngila chuewa, nruguwa masini aluna, aliku sayo unaisi, mpaka ezo World Cup Finals, bini makumi abri mukaga, USA Canada, kusane egwanga ili Mexico. Kwa mba kanonyo, tuje ni halftime report.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Program. Schools brand competition.